0: vruće frekvencije. HRT Radio Zadar.
1: Kisi o mare. Perché non te ne rende, o sai che devo fare? E con mio pane non ti fa manca mai. Ma tu quando sai?